sedom ete tini rewe sa asedo sa korekate nergula le denat pometerethi unizengo titajengi radio jido ripon 97.5 omeinengone.